evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.

ed io sogno soltanto di toccare quelle mani, ed io sogno soltanto di toccare quelle mani.

ti portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.